0: Quindi devi mangiare. Sì, per il guanto. Ci mettiamo con le renal liquidi.
1: Call 393-3367-7.